0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Padova, Radio Padova di notte.

0: ogni sabato
1: dalle 22.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
5: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
6: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi lunedì 31 agosto 2026. Ariete, la luna nel segno, vicino a Saturno e Nettuno, dovrebbe rendervi meno irruenti, in particolare nelle relazioni affettive che ultimamente possono avervi causato qualche difficoltà. Siate riflessivi con il voto 7. Toro, le vostre idee, grazie al supporto di Mercurio e Marte, si stanno rivelando risolutive. Bene il lavoro, costruttivo il dialogo amoroso e voto 8. Gemelli, a sostenervi oggi avrete anche la luna che potrà esservi d'aiuto, se lo vorrete, a chiarire le vostre intenzioni così da pacificare l'attuale turbolento clima lavorativo. E voto 7. Cancro, la ripartenza dopo il weekend non avrà eccessivi problemi, più impegnativo sarà invece cercare di occuparvi delle incombenze domestiche, oggi anche a causa della luna in quadratura. E voto 7. Leone, una bella e vivace luna vi renderà attivi nell'ambiente di lavoro e collaborativi in famiglia, quindi il vostro voto è 8. Vergine, le prospettive per il futuro sono buone grazie ai progetti che Mercurio nel segno vi invita a perseguire e non solo in ambito lavorativo. Insomma, continuate così con il voto 7+. Bilancia, le agevolazioni favorite da Giove positivo e da Venere nel segno rappresentano uno stimolo interessante, tuttavia ad ostacolarvi ci sono alcune stelle che nel lungo termine potrebbero fare la differenza. Siate cauti e riflessivi, voto 8, meno. Scorpione, la situazione professionale vi vede soddisfatti così come la vita affettiva. Insomma, giornata ok, vi meritate un bel 8. Sagittario, cercate di utilizzare al meglio l'aiuto della luna che dal segno amico dell'Ariete vi invita ad essere selettivi cercando di agire in modo mirato al fine di non disperdere energie soprattutto mentali. In amore vincerà la passione e voto 7+. Capricorno, Marte, Venere e Luna dal loro aspetto disarmonico sembrano voler mettervi in difficoltà soprattutto nelle relazioni sentimentali, ma oggi nonostante il supporto di Mercurio positivo potrebbe non essere facile farvi comprendere anche nell'ambiente lavorativo. Voto 7, meno. Acquario, il vostro mese termina con le interessanti intuizioni della luna amica, buone per organizzare gli impegni dei prossimi giorni, quindi voto 8. Pesci, la dissonanza di Mercurio ancora per qualche tempo vi costringe ad essere accorti nella gestione del lavoro e anche a fare un po' di economia, ma vi rifarete nel tempo con il voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Quante volte mi riconoscevo in Giovanni che ha bruciato la sua laurea per vivere di parole, Giovanni l'ingegnere. Antonello Venditti, quello che colpisce è il fatto che all'uscita del disco aveva solamente 29 anni e noi pochi di meno. Un grande successo qui a Radio Padova in questa nostra mattinata di lunedì, oggi a chiudere il mese d'agosto. Max Dupré con voi fino alle 11 e tra poco uno sguardo alla viabilità a nord-est.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso proseguono le code tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. In questa stessa direzione, inoltre, sul tratto Venezia-Padova della 4, traffico incolonnato tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, sarà chiuso in entrata lo svincolo di Montebello in direzione Milano. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

0: Ospite a Radio Padova oggi il dottor Fausto Rigo, specialista in cardiologia, responsabile scientifico progetto Primavera del Cuore presso la sede del Centro di Medicina di Mestre in via Nilde Iotti. Dottor Rigo, davvero lo screening può predire un infarto miocardico acuto?
1: Senz'altro sì, perché la prevenzione è la prima arma che abbiamo in un ambito come la cardiopatia ischemica e le cardiopatie in genere per poter prevenire i fatti acuti. Pensiamo che l'infarto nel Veneto colpisce più di 7.000 persone all'anno e di queste 30-40% muoiono senza poter arrivare nemmeno a ricevere le cure essenziali per sopravvivere all'evento acuto.
0: E ci può spiegare come funziona questo nuovo approccio di screening cardiovascolare?
1: È un approccio multiparametrico, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che noi mettiamo sul campo più parametri che sono clinici, anamnestici, antropometrici, ma soprattutto di laboratorio. A questo però aggiungiamo dei dati fondamentali, i dati strumentali che fino adesso nell'ambito di una prevenzione cardiovascolare non vengono anche considerati. Mi riferisco soprattutto a un approccio con ultrasuoni che verte nel valutare come si contrae il cuore e quindi al di là di quella che è la capacità del singolo operatore nel darne un giudizio che comunque rimane soggettivo, i famosi indici di deformazione ventricolare, ma a questo aggiungiamo un dato molto importante, e cioè la flussimetria delle coronarie principali e la valutazione combinata del fenotipo delle arterie carotidi, che sono l'espressione dello stato vascolare di un individuo.
0: Grazie al dottor Fausto Rigo, specialista in cardiologia, responsabile scientifico del progetto Primavera del Cuore presso la sede del Centro di Medicina di Mestre in via Nilde Iotti. Per informazioni, centrodimedicina.com.
2: Radio Padova. Radio Padova.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
12: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

riesce a coccolarti con le canzoni giuste. Anche Vasco Rossi, lui che di grinta invece ne ha sempre tante anche nei concerti. Sto pensando a te, canzoni di qualche anno fa che abbiamo ritrovato tra le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Del resto c'erano un Umberto Tozzi, Dannata, gli 883 di Max Pezzali e poi, come avete sentito, Vasco. Ci stiamo avvicinando alle 10 del mattino, volevo salutare quanti tra di voi ci stanno ascoltando in streaming attraverso anche la nostra app. Vi ricordo, potete scaricarla gratuitamente dallo store del vostro smartphone. Se non lo avete fatto durante l'estate e non ci avete portato in vacanza, potete portarci al lavoro quando volete. Scaricate quindi l'app, è gratuita e vi consente di ascoltarci e magari anche di ritrovare questa nuova di Uelo e Anna Tatangelo.

0: Radio Padova News.
1: Non vogliamo la guerra, ma reagiremo ad ogni attacco, così il presidente iraniano Pezeshkian, dopo il fuoco incrociato delle scorse ore con gli USA. Domani sarà in Kirghizistan per un summit dove incontrerà Xi Jinping e Putin. Diplomazia in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi petroliferi russi. Ancora nessuna rivendicazione per la sparatoria di ieri in un rave party nel nord della Svizzera, in cui è morta Maria Spinelli, 22 anni, due gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. Le condizioni di Alessandro Di Battista, colto da malore venerdì scorso a Cuba e ora ricoverato a L'Avana, in arrivo due specialisti del Gemelli per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica di Serie B a punteggio pieno. Dopo due giornate, i rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 2 minuti.

Biagio Antonacci a Radio Padova, ritmo italiano, dichiaratamente appassionato del mare, ma dice: ma non mi dispiace nemmeno la montagna. E non solo lui, pensate che nelle Dolomiti a settembre è previsto un boom di turisti italiani, con tra l'altro le combinazioni di meno caldo e prezzi più abbordabili, più bassi. La stagione estiva insomma si allunga, i turisti nostrani spostano le ferie, a ottobre però arrivano anche gli asiatici, in prevalenza cinesi, che pare abbiano deciso di passare dalle nostre parti sulle Dolomiti le loro vacanze in montagna. Insomma, un sostanzioso ritorno degli italiani sulle Dolomiti, che si sono visti meno del solito rispetto agli stranieri, con un gran numero invece di spagnoli e francesi che hanno deciso di raggiungere le nostre montagne tra luglio e agosto. Motivi, come vi dicevo, il caldo che continua a imperversare, ma soprattutto i prezzi meno alti andando avanti con la stagione. Sarà un mese pieno, superiore alle attese, che farà da ponte al successivo arrivo degli asiatici, cinesi, come vi dicevo, in particolare previsto per ottobre. Una stagione estiva dilatata più del solito, quindi gli operatori stimano che l'incremento degli arrivi made in Italy dalla prossima settimana sarà a doppia cifra, oltre il 10%. Per quanto riguarda invece il popolo di vacanzieri cinesi, ad oggi le cifre sono ancora basse, ma in crescita. Pensate, lo scorso giugno 2550 contro i 1668 del settembre del 2025 e i 1753 di ottobre. Insomma, pare che anche loro abbiano deciso di passare le loro vacanze sulle Dolomiti. E adesso tre canzoni in fila qui a Radio Padova, una dopo l'altra. Ascolteremo Napoleone, Sfera Ebbasta ed Elodie, ma per cominciare Tiro Mancino, Angoli di Cielo.

Max Gazzè, Car Brave, Cristo di Dio su Radio Padova. Rido perché un mio amico l'altro giorno ha portato a casa la macchina tipo alle 3 del pomeriggio e alle 7 del pomeriggio macchina nuova, ha già preso la grandine. Mi diceva praticamente l'unico Cristo che non era all'appello praticamente era quello di Rio alla fine, ma insomma si sta, ma devo dire che in effetti insomma la grandine in questo periodo qui in Veneto sta causando veramente grossi problemi. Questo periodo intendo da qui agli ultimi 3-4 anni, perché prima sì c'erano le grandinate, ma non così frequenti, non creavano così grossi problemi, insomma anche questa volta c'è stato veramente

veramente un bel po' di sguidi da questo punto di vista. Insomma, un abbraccio a tutte le persone che sono state colpite dalla grandine, non solo per le automobili ma per l'agricoltura e tutte le attività all'aria aperta. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, tempo di scoprire musica nuova con Giorgia Tra le Luci.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Partiamo dal tratto Venezia-Trieste della 4, dove si rallenta a causa di un mezzo in panne tra il bivio per l'A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Sulla carreggiata opposta code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Segnaliamo fuori competenza sulla A22 Brennero-Modena di competenza di Autobrennero, lunghe code per incidente tra Verona Nord e Alavio in direzione del confine di Stato. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Ma solo a chi ci manda un messaggio con scritto a storia al 328 319 8000, regaliamo una giornata alla Storia Beach di Sottomarina. E a proposito di Astoria Beach, vi ricordo un appuntamento molto importante: il 5 di settembre Campi Beach Volley Centro Astoria alle 16, appuntamento con Volley for Charity, torneo di beneficenza, e il ricavato sarà devoluto per la pulizia del litorale, quindi un appuntamento da non perdere se siete appassionati di beach volley. Appuntamento proprio alla Astoria Beach di Sottomarina, che vi dà la possibilità di passare un'estate meravigliosa che continuerà sicuramente anche nel mese di settembre. Ma adesso, se volete vincere una giornata alla Astoria Beach di Sottomarina, mandateci un messaggio con scritto a storia al 328 319 8000. Subito musica nuova con Sal Da Vinci e questa è Fuga d'Amore.

Lo stile di Al Castellana con Dargen D'Amico a Radio Padova. Rooftop, mezzogiorno e 37. Questo periodo ci sta regalando musica nuova come questa di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya. Cosa sogni?

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Sono le 13 in punto.
1: Radio Padova Local News.
2: Edizione del Veneto. Tragedia ieri sera a Vicenza. Un 78enne è morto travolto da un'auto intorno alle 21 in strada Padana. Secondo i primi accertamenti, l'uomo sarebbe già stato a terra, forse per un malore improvviso. Yacht di 20 metri in fiamme ieri pomeriggio al largo di Jesolo. A bordo 10 persone evacuate dalla capitaneria di porto. L'intervento di spegnimento è durato ore e l'imbarcazione è poi affondata. Incendio di vaste proporzioni nella notte in un capannone di un'azienda a Fontaniva, Alta Padovana. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco da Cittadella, Borgoricco, Padova e Vicenza. La squadra mobile di Padova ha arrestato un 20enne polacco per truffa a un'anziana di Rovigo. È stato bloccato alla stazione con due borsette contenenti gioielli per 15.000 euro, nascoste nello zaino. La crisi in Medio Oriente pesa sull'export manifatturiero regionale. Da marzo a giugno scorso, segnala Confartigianato Veneto, le esportazioni verso l'area sono calate del 23,2% dopo il meno 26,3% del primo trimestre.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

Subsonica di Istrice a Radio Padova, a mezzogiorno, anzi le 13 e 6 minuti ormai, buon pranzo, benvenuti con la nostra musica, i nostri successi. Questa è nuova, quest'estate ci ha regalato anche la scoperta di Fulminacci con Maledetto Me.

Bossa Nostra Gaia su Radio Padova, 13 e 16 minuti dopo una carriera a scuola. Sir Oliver Scardi, quindi Gaetano Scardicchio, è andato in pensione, è stato, come dice lui, orgogliosamente bidello per tanti anni in un istituto scolastico veneziano, e dici: da oggi basta svegliarsi presto, basta lavorare a scuola, ci si dedica solo e esclusivamente alla musica. Sir Oliver Scardi, che con Pittura Fresca negli anni 90 ha fatto ballare non solamente il Veneto, ma tutta l'Italia, con questa Pink Floyd.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Sei tu la mia città.
1: Sei tu la mia città.
0: Negramaro, Radio Padova, 13:33. Adesso parliamo di Elisa che porta il verde a Milano con un progetto che si chiama Plantasia. Si tratterà di un parco sonoro di circa 40.000 metri quadrati nell'ex cava di Via Quarenghi. È un progetto di riqualificazione che dimostra l'interesse importante per quanto riguarda la cantante per la natura, con cui prova a vivere, dice lei, in comunione al meglio anche una volta scesa dal parco. Insomma, sta cercando di riqualificare quest'area che è molto importante per Milano. Elisa ha sempre cercato di promuovere iniziative per migliorare il verde urbano, un impegno concreto che tra l'altro si arricchisce anche di questo nuovo capitolo. Insomma, ci sarà da fare, dice lei, da qui ai prossimi mesi, ma sicuramente poi arriveranno anche le soddisfazioni. Una delle canzoni più importanti per quanto riguarda invece la carriera di Elisa si intitola Luce, tramonti a nord-est.

0: Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, notte come non ce n'è. E le canzoni che amerai. Con un canto d'amore che mi dedicherà, aspettando di un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

sono tutti i colori della mia vita. Zucchero su Radio Padova. Ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ancora una volta ben trovati, buon pomeriggio a tutti, anche con Rosa Chemical.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: 10 su Radio Padova, 3 minuti dopo le 14, buon pomeriggio. La nostra musica adesso continua con le 3 canzoni in fila, subito Cucumari di Napoleone.
1: 3 canzoni in fila.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Segnaliamo sulla A4 Brescia-Padova code per traffico intenso tra Soave San Bonifacio e Verona Est in direzione Milano. Sui altri percorsi di nostra competenza al momento non si verificano altri particolari disagi. Vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21.30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5.30 di mercoledì 2 verrà chiuso per attività di manutenzione lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

La città degli angeli, Achille Lauro, con il nostro buon pomeriggio su Radio Padova, Ritmo Italiano. Beh, un po' di pagina sportiva, ma soprattutto su quanto sta accadendo mentre vi parlo. Volley, campionati europei, siamo così ai play-off, praticamente gli ottavi di finale, ci si gioca l'accesso ai quarti di finale. Parlo delle fanciulle, campionati europei donne, play-off. In campo le azzurre di Velasco hanno già vinto il primo set praticamente in meno di mezz'ora contro la Bulgaria. Staremo un po' a vedere, vi aggiornerò poi verso il finale di partita. Salda Vinci ora, questa è la nuova Fuga d'amore. Tu per me.

0: piace questa musica.
1: Per tutta la vita, voglio fare la trap, fare concerti, girare le città. Sei cansato di gascere.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Siamo saliti su fino a volare e non c'è modo giusto di cadere.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 riverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
10: Radio Padova Meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile in pianura, qualche acquazzone temporale invece impegnerà i settori montuosi del Triveneto, in particolare Alto Adige, Cadore, Dolomiti e Carnia. Fenomeni invece assenti in pianura, con clima caldo, massime oltre i 31-32 gradi sul Basso Veneto. Anche martedì situazione simile, con qualche annuvolamento irregolare in più al mattino tra prealpi e pianure, e tra pomeriggio e sera ancora qualche locale temporale sui rilievi montuosi. Le temperature si manterranno sopra le medie del periodo per tutta questa prima parte di settembre. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

canzone decisamente gradevole, questa di Biagio Antonacci, Convivendo, di svariati anni fa su Radio Padova, Ritmo Italiano a 7 minuti dalle 17 e dall'appuntamento con la nostra redazione per le ultime notizie. Amore è Elisa.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno, si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Alle 20.45 Atalanta-Bologna, ma si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma. Parola a Giampiero Gasperini.
2: L'Insigne che va a giocare in uno stadio pieno, con entusiasmo, con una squadra che ha vinto fuori in trasferta, quindi col morale molto alto per l'inizio del campionato che ha fatto, perché le partite di Serie A sono tutte molto difficili, che comunque complicate e difficili, e per di più è anche un po' nascosta da queste situazioni di mercato ormai che si chiudono martedì.
1: Tennis, colpo di scena a New York, Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open battuto dall'argentino Navone, condizionato da un malore nel corso del quarto set. Il problema è serio, ha detto, devo capire cos'ho. Oggi esordio per tre italiani, Arnaldi, Darder e Berrettini, interrotto per due volte per pioggia il match di Federico Cina. Basket, l'Italia affronta alle 19.30 a Pesaro la Serbia della Stella di Denver nell'NBA Nikola Jokic, nella seconda gara della seconda fase delle qualificazioni mondiali. Entrambe le squadre sono appaiate a pari punti al secondo posto del girone. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
4: Sono le 17 e 3 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova.
7: Questa
6: è Radio Padova.

0: Che voce straordinaria quella di Antonella Ruggero con Mattia Bazzara al suo tempo. Era Ti sento, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, 17:07 minuti con Maurizio Modica fino alle 20. Ancora una volta a voi, buon pomeriggio, sentiamo Marracash con Federica Abbate, Niente canzoni d'amore.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego,

Happy, yeah, yo. Però anche no, J-Ax su Radio Padova, Ritmo Italiano, con la speranza che tutto per voi stia procedendo piuttosto bene in questa giornata di inizio settimana. L'eleganza di Napoleone, questa è Cucù Maria.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure, ehi Google, suona Radio Padova.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano. Nella stessa direzione si viaggia inoltre lentamente per lo stesso motivo sulla tangenziale di Mestre, tra rotatoria Miranese e Marghera. Per lavori notturni, dalle 22 di questa sera, 31 agosto, fino alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova, chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle ore 21.30 di domani, martedì 1 settembre, alle ore 5.30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Gli amici di sempre

La collaborazione tra Clara e San Giovanni, le ragazze su Radio Padova Ritmo Italiano, 18 e 31 minuti, ormai sta per caderci tra capo e collo il mese di settembre, assieme al mese arrivano anche gli scioperi già dall'inizio della prossima settimana. Settembre inizia con uno sciopero dei treni di 24 ore, agitazione che coinvolgerà i regionali ma anche l'alta velocità dalle 21:18, mi raccomando, di lunedì 7 settembre alle 21:17 di martedì 8 settembre, questo per cominciare bene il mese di settembre, ma avremo tempo e modo poi per parlarne più avanti quando si avvicinerà quel momento. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova Ritmo Italiano, Jovanotti con Alfa, buon vento.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime.

bellissime di Giorgia, voce straordinaria, vivi davvero su Radio Padova, Ritmo Italiano a 9 minuti dalle 19, mentre per quanti non possono seguire l'incontro appena iniziato di Serie A, sono due gli incontri di oggi che completano il quadro della giornata di campionato. Atalanta-Bologna si gioca alle 20:45 e cominciata da un quarto d'ora Lecce-Roma, Roma già in vantaggio con il solito Malen. Quanto è forte questo ragazzo qua! Devo averlo al fantacalcio. Saifora.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%, l'evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. E secondo il Codacons, in autunno arriverà per gli italiani una stangata stimata in 633 euro in più a famiglia. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella relativa all'energia, seguita da carburanti e beni alimentari. Al via i lavori del G20 delle finanze in North Carolina. A presiedere i lavori sarà il segretario al tesoro statunitense Bessent. All'ordine del giorno la discussione su crescita economica, squilibri globali, ristrutturazione del debito sovrano, regolamentazione bancaria e sicurezza energetica. Chiusura sostanzialmente invariata oggi per Piazza Affari, sale invece il prezzo del petrolio dopo la ripresa delle ostilità in Iran. Il Brent è quotato oltre i 90 dollari al barile, il 3% in più rispetto a ieri. Ed è tutto, buona serata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e un minuto. Radio Padova.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
5: Subaru.
6: Questa è Radio Padova. Dico.

La più bella del mondo di Rocco Hunt ci introduce all'interno della nostra ultima ora insieme. Siete con Maurizio Modica. Sentiamo Flamenco Paranoia, Olé, che sta sempre bene, Samurai J.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

ti piace questa musica? Promise me, son, not to do the things I've done. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Radio Padova.
1: E se tu fossi qui, adesso, ti abbraccerei con tutte le mie forze fino a spezzarci entrambi nell'impeto di quel che provo per te. David Grossman.